0: Grazie.
1: Grazie Laura, pausini. Alla Yacht, incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
1: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te? Come me. Un po' di meno, perché tu.
1: Grazie, Laura.
0: Sei il più grande, la più grande, no, voce, ed è un piacere
1: sono
0: per me.
1: Sono più grande di statura.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
1: Grazie.
2: ¿Qué significa el fútbol para ti?
3: Hablar, escribir y mostrar noticias y novedades del deporte no solo es un trabajo, es una gran pasión. En el caso de la radio, una gran oportunidad de interactuar con nuestros oyentes en donde hemos sumado gratos y estupendos amigos.
2: En CRE Satelital conversamos de deportes porque lo sentimos, lo vivimos. Somos CRE Satelital. Está mucho mejor.
4: Es la una de la madrugada.
5: 47 minutos.
2: CRE Satelital, el poder de la cobertura nacional y mundial.